che alle mura giungeva, sembra agitato da crudeli rimorsi. Il suo destino sa, ma non si scomenta, anzi, affrettando coi foti il suo

0: piangi.
1: Perdona, o Dio, la mia pietà.
0: La tua pietà ti offende la diva e me.
1: Credete sangue nome, assettate così.
0: So che gli placa il sangue dei mortali.
1: E se innocente, se infelice, non reo.
0: Faci impudente, tutta di morte degna questa plebe mortale.

fette tapatero si c'era dello straniero indegno l'empio sangue a versar pochi momenti già che si chiede accorterò